0: Douce France. De beste Franstalige muziek.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella testa.

0: via de B1 app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio1.be.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.